0: presenza di Cinema Centro Sosso, ciò per essere un cinema che era caro con la cinema special Mauritania, e che era un bacio che si era di altre uomini.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.